from Alice. 'Cause spezza mazzi il mondo dritto si onze, che sta al bacchi tutto qua per riacchè, che corre aspetto.